Luxury Soul, il programma di musica dance del mercoledì e della domenica.

0: una buona serata. Appuntamento rinnovato al venerdì prossimo. Stessa radio, stesso mix by Ferro, 18.05, Radio Studio X. Buon weekend, ciao!
1: Radio Studio X, i mitici anni 70, 80, 90, una radio, un mare di musica e ritmo sempre con te.
2: A Radio Studio X
3: sono l'ascolto di una grande radio, Radio Studio X.
2: A Radio Studio X sono le ore 4, in punto.
4: Buongiorno da Sabrina da Radio Studio X e benvenuti all'ascolto del Buongiorno in Musica, che anche oggi prevede un viaggio a ritroso nel tempo. E arriviamo al 1985, sì, abbiamo già ripercorso gli anni 70, siamo a metà degli anni 80 e parliamo quindi degli avvenimenti accaduti in quest'anno. I film usciti nelle sale cinematografiche, le canzoni di maggior successo, però diciamo che a livello di avvenimenti interessanti il 1985 è un po' scarso. Eh sì, gli anni 70, fine anni 70, inizio anni 80 sono stati molto più interessanti. Ma come disse il saggio, non so se era un saggio o meno, comunque è interessante questo modo di dire, me ne farò una ragione. E cominciamo il Buongiorno in Musica con We Are The World, un brano scritto da Michael Jackson e Lionel Richie, che vide la partecipazione di decine di artisti, da Bob Dylan, Tina Turner, Bruce Springsteen, Stevie Wonder, eccetera, eccetera, eccetera, riuniti sotto il nome di USA for Africa, un singolo che fu un enorme successo, che ha venduto oltre 20 milioni di copie, vinse 4 Grammy e il progetto fruttò più di 80 milioni di dollari. Oggi sarebbero stati 222 milioni destinati a aiuti umanitari, più esattamente fondi raccolti per combattere la terribile carestia in atto in quegli anni in Etiopia. E allora mandiamo in onda We Are The World.

Chissà se poi tutti questi cantanti che hanno aderito a questo progetto hanno devoluto veramente in beneficenza le loro royalties, o meglio i loro diritti d'autore, perché c'è stato nel passato un altro concerto a scopo benefico, di cui adesso non ricordo esattamente quale fosse, che alcuni cantanti hanno partecipato, sì, però poi non hanno dato il becco di un quattrino. E tutto dipende naturalmente dagli accordi presi in precedenza, ma questo a noi non interessa, non vogliamo approfondire questo argomento e continuiamo con il nostro Buongiorno in Musica, con una canzone di Elton John dal titolo Nikita. Nikita è un nome russo maschile e lui, Elton John, era consapevole che fosse maschile, però ha pensato ad una storia d'amore fra una donna e una guardia di frontiera al muro di Berlino, quando ancora c'era la divisione fra Berlino Est e Berlino Ovest, quindi la storia di un amore impossibile.

Facciamo sfumare Nikita e parliamo di videogiochi. Gli appassionati sanno già forse a cosa mi riferisco, perché il 1985 nasce Super Mario Bros, o meglio esce Super Mario Bros, l'iconico idraulico simbolo del videogioco Nintendo. Ma perché si chiama Mario? In omaggio a Mario Arnoldo Segale, o Segale, non lo so come si pronuncia. Fatto sta che era un imprenditore, o è, non lo so se è ancora in vita, idolo americano, che decise di affittare a Washington DC, alla Nintendo, un deposito da utilizzare come quartier generale americano. All'epoca la Nintendo però aveva in progetto un gioco chiamato Donkey Kong, con protagonista un omino chiamato Jumpman, che si rivelò talmente costoso questo progetto da non consentire alla Nintendo di pagare l'affitto, cosa che però poi avvenne. E per ringraziare Segale, o Segale, della pazienza e della fiducia, la Nintendo decise di ribattezzare Jumpman in Mario. Ecco svelato il mistero del nome Mario, protagonista di questo videogioco. Prossima canzone, andiamo avanti con i Modern Talking e You're My Heart, You're My Soul.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: E con la storia di Mario abbiamo scoperto anche il motivo per il quale questo gioco si chiama così. Parliamo adesso di fast food che si trovano ad ogni angolo, ma qualche anno fa, qualche decennio fa, non era così, anzi erano delle novità. Il primo McDonald's sbarcato in Italia arrivò proprio nel 1985, dove? A Bolzano, che però chiuse i battenti dopo 14 anni, forse gli altoatesini preferivano mangiare i canederli, non lo so, o i salsicciotti, però chiaramente adesso a Bolzano ci sono altri McDonald's. Io stavo parlando appunto del primo, che ebbe vita piuttosto breve. Ma cambiamo argomento, anzi andiamo avanti con la musica e con Eros Ramazzotti e Una storia importante.

E dopo il McDonald's parliamo di una bibita americana. Quale? La Coca-Cola, il cui gusto è rimasto invariato per anni, ma nel 1985 fu lanciata ufficialmente negli Stati Uniti la prima variante di gusto della Coca-Cola classica, e cioè la Coca-Cola Sherry, praticamente al gusto di ciliegia. Ma come gli è venuto in mente a questo colosso di fare una cosa del genere? Beh, per cambiare un po', probabilmente. E questa idea fu ispirata praticamente da quei baristi americani che negli anni 40 e 50 aggiungevano alla Coca-Cola, alla spina, appunto, lo sciroppo alla ciliegia. Mi sembra di averla assaggiata, sì, la Coca-Cola alla ciliegia, però non ne ho osservato un bel ricordo, forse troppo dolce. Ma le avventure della Coca-Cola non finiscono qui, no. Ne riparleremo subito dopo aver ascoltato una canzone melodica di Paul Young intitolata Every Time You Go Away.

Parliamo di guerre, ma guerre commerciali, e sempre riferendosi a questo colosso, la Coca-Cola. Beh, dopo aver introdotto, lanciato la Coca-Cola alla ciliegia, pensarono bene di lanciare la New Coke, una variante della Coca-Cola classica con una formula più dolce per contrastare la Pepsi-Cola, che stava guadagnando terreno e insomma faceva le scarpe alla Coca-Cola. Avrà avuto successo questa nuova formula? Lo sapremo subito dopo aver ascoltato Sherry Sherry.

Chi lascia la strada vecchia per la nuova sa quel che lascia, ma non sa quel che trova. È un proverbio probabilmente non noto ai responsabili marketing della Coca-Cola, perché dopo pochi mesi questa New Coke, questa nuova Coca-Cola dal gusto dolce, non ebbe un grande successo, si rivelò un totale fallimento. Il pubblico non reagì bene e ci furono lettere di protesta, boicottaggi, insomma l'azienda fu costretta a fare marcia indietro e a meno di 3 mesi dal lancio fu annunciato il ritorno della formula originale sotto il nome di Coca-Cola Classic. E terminano qui le avventure della Coca-Cola, proseguiremo con altre notizie e ora è la volta di Brian Ferry e Slave to Love.

0: Fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: Parliamo di un altro colosso, ma non di bibite, bensì dell'informatica, e cioè Microsoft, che nel novembre 1985 rilasciò Windows 1.0, il primo sistema operativo della serie Windows, che oggi è arrivato a Windows 11. Un sistema che prometteva di cambiare per sempre il rapporto con il personal computer grazie ad un ambiente grafico semplice da usare. Infatti oggi è un po' alla portata di tutti, mentre prima era appannaggio solo di pochi esperti. Proseguiamo con la nostra scaletta e parliamo di un cantante messicano che partecipò al Festival Sanremo, aveva appena 14 anni, che con la sua canzone si classificò al secondo posto nella categoria Big. Di chi sto parlando? Sto parlando di Luis Miguel Gallego Basteri, uno degli artisti di maggior successo in America Latina, che viene soprannominato addirittura El Sol de México. E allora ascoltiamo Luis Miguel e Noi Ragazzi di Oggi.

Oltre a Sanremo, però, che quell'anno fu vinto da I Ricchi e Poveri, che avremo occasione di ascoltare nel medley che andrà in onda tra poco, c'era un'altra manifestazione canora, si chiamava Festival Bar, e quell'anno la vinsero i Righeira con L'estate sta finendo.

E adesso è la volta del medley, cioè quella composizione musicale costituita da parti di alcune canzoni del 1985. Tra cui ci sarà anche la canzone vincitrice del Festival Sanremo, che era Se mi innamoro di ricchi e poveri. Poi ascolteremo a lei di Anna Oxa, Tu dimmi un cuore ce l'hai Marco Armani, gli Eurythmics con There Must Be an Angel, Madonna e Stevie Wonder. Ma ci sarà anche un pezzo di una canzone di Dionne Warwick intitolata That's What Friends Are For, che era un brano però inizialmente registrato da Rod Stewart per la colonna sonora del film Night Shift, Turno di notte. Però questa canzone è stata conosciuta principalmente nella versione cover di Dionne Warwick, che con il nome Dionne Warwick and Friends fu creata una collaborazione fra cantanti Elton John, Gladys Knight, Stevie Wonder, pubblicata nel 1985, i cui proventi poi furono interamente devoluti ad una fondazione statunitense per la ricerca sull'AIDS. E fatto questo lunghissimo discorso, ascoltiamo il medley.

That's What Friends Are For. Avevo detto prima che la canzone originale era di Rod Stewart, utilizzata come colonna sonora del film Night Shift, turno di notte. E guarda caso abbiamo in scaletta una canzone dei Commodores che si intitola appunto Night Shift, però non credo che abbia niente a che fare con tutto questo discorso. Nel frattempo verifico, intanto ascoltiamola.

No, era una semplice e pura coincidenza, non ha niente a che vedere con il film omonimo. Ma adesso passiamo invece ad elencare i film usciti nel 1985, La mia Africa, Il colore viola, Rambo 2 La vendetta, Witness Il testimone, Cocoon Ritorno al futuro, e per quanto riguarda invece i film italiani, Tutta colpa del paradiso, per non parlare di Cinepanettoni eccetera eccetera che non vorrei neanche nominare, Joan Lui con Adriano Celentano, Miranda e altri che non oso nominare. Ma proseguiamo con la nostra scaletta musicale.

Altro tormentone del genere italo disco, dopo i Righeira naturalmente, Baltimora, un gruppo misto, perché il cantante era di origine irlandese che non sapeva cantare perché lui faceva tutt'altra cosa, però l'hanno ingaggiato per il suo aspetto un po' così, diciamo, interessante, che poteva aver successo, però cantava in playback. Sì, queste sono le voci che circolavano all'epoca. Pettegolezzi, voci maligne che circolano in certi ambienti, però non è detto che non siano vere. Sì, ci sono tantissimi cantanti che si esibiscono in playback e non sarà stato certo l'unico. Una canzone che però ha avuto un grande successo, che è stata utilizzata negli anni successivi anche come colonna sonora di alcuni film, era Tarzan Boy. Ma adesso passiamo ai nati nel 1985, alcuni naturalmente, non tutti, ne faccio soltanto un brevissimo elenco, tra cui Lewis Hamilton, Riccardo Montolivo, il simpaticone di Cristiano Ronaldo, sì vabbè dai, ormai si è capito che a me non sta particolarmente simpatico, Tania Cagnotto, Keira Knightley, Lily Allen, basta così, chiudiamo la lista e con questa si chiude anche l'anno 1985, tra poco anche il Buongiorno in Musica, perché stiamo per mandare in onda l'ultima canzone in scaletta, che è di un gruppo statunitense dal nome francese, io pensavo che avessero origini canadesi, ma The Barge, non so come si pronuncia, il fatto sta che cantavano Rhythm of the Night.

0: siamo giunti al momento dei saluti. Abbiamo ripercorso nel corso del programma il 1985, gli avvenimenti, i fiocchi rosa, i fiocchi azzurri, le uscite nelle sale cinematografiche, insomma notizie che riguardavano appunto quest'anno. Ma il nostro viaggio non finisce qui, perché naturalmente continueremo. Abbiamo già iniziato dal 1970, abbiamo già ripercorso ben 15 anni di musica, di fatti, avvenimenti particolari, e quindi continueremo ancora nei prossimi Buongiorno in Musica. Per il momento passo ai saluti, ringrazio per essere rimasti sintonizzati sulle frequenze di Radio Studio X. Volevo anche ricordare che potete scaricare l'applicazione della nostra emittente, che troverete sul nostro sito. Auguro a tutti una buona giornata e un buon ascolto con la programmazione musicale che seguirà subito dopo di me. Da Sabrina ciao e al prossimo Buongiorno in Musica.
1: Welcome to the world of rhythm.
2: Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!
3: A Radio Studio X sono le ore 5, in punto.
4: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe.
11: Qual è il piano?
12: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
13: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
14: Non conosco avventurieri migliori.
13: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
15: Chiudi gli occhi, che note sono?
16: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
17: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
18: Vuoi fare soldi veri?
17: Chiamami. Un thriller emozionante.
19: Scordatelo, ho chiuso.
17: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
20: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
21: Io sono solo un accordatore.
17: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
4: Avete ascoltato Trailers in FM.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: A Radio Studio X sono le ore 6 e 3 minuti.
1: Pressione atmosferica e rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata più calda e prevalentemente soleggiata. Al mattino sole protagonista al centro-sud con cieli spesso sereni. Qualche nube in più al nord, ma in genere senza piogge associate. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle aree alpine e sulla dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio nazionale non sono attesi fenomeni e il tempo rimarrà stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Due minuti, un libro.
3: Siamo davvero sicuri che esistano solo il bianco e il nero quando si parla di quello che mettiamo nel piatto? Che bisogna per forza schierarsi, scegliere una trincea? Bentornati alla nostra rubrica quotidiana, sono Gianluca Melilli. Oggi parliamo di cibo, salute e pianeta, ma soprattutto di come il gusto sia spesso nel mezzo. Se anche tu scrivi libri che sfidano gli estremismi con il rigore della scienza, vieni su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo tanti strumenti a disposizione per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo. Il libro che oggi apriamo si chiama Carnivori o Vegani? Dal sottotitolo Manuale per tutti di alimentazione ragionevole, di Stefano Vendrame. C'è un dibattito che infiamma gli animi in ambito alimentare, è quello tra carnivori e vegani. Hanno ragione i primi, quando sostengono che è nella natura dell'uomo mangiare principalmente carne e alimenti animali e che non esiste un'alternativa? O invece sono nel giusto i vegani, per i quali la dieta ottimale è quella basata su alimenti vegetali e che accusano chi mangia carne di compiere un atto scellerato verso il pianeta. Pur non condividendo le loro posizioni estreme, l'autore riconosce che entrambi gli schieramenti hanno validissime ragioni. Non si tratta quindi solo di criticarli, ma soprattutto di imparare le buone lezioni da entrambi. Con eccezionale chiarezza divulgativa, l'autore ci offre una documentata panoramica sulle principali controversie e i tanti falsi miti che circolano sugli alimenti animali. E mentre dirime i troppi dubbi che complicano le nostre scelte alimentari, traccia un prezioso manuale di alimentazione completo delle indicazioni pratiche necessarie per un consumo ragionevole di alimenti animali nella nostra dieta. Come sceglierli, quanti consumarne e come inserirli in un piano nutrizionale equilibrato. Di Stefano Vendrame, Carnivori o Vegani? Manuale per tutti di alimentazione ragionevole. In libreria da Longanesi.
4: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in
2: the mix. In the mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 20 minuti.
1: Due minuti, un libro.
2: A volte ci vuole una scena, un palco, persino un testo scritto secoli fa per capire chi si è davvero. Benvenuti, sono Gianluca Melilli, questa è Due Minuti Un Libro, ogni giorno qui in radio. E oggi entriamo in un territorio in cui sappiamo che l'arte è specchio, ma il riflesso che rimanda non è sempre quello che ci aspettavamo. Perché certi ritorni non sono viaggi nello spazio, ma scavi in profondità verso strati di sé che credevamo sepolti. Se anche tu scrivi libri in cui l'identità si frantuma e si ricompone attraverso la cultura, la memoria, l'appartenenza, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo un romanzo toccante, lucido e tragicamente attuale che indaga sulla forza dei legami, dell'identità e dell'arte, restituendo un ritratto inedito della vita quotidiana in Palestina. A scriverlo è Isabella Ahmad, il libro si chiama Entra il fantasma. E questa è la storia. Dopo anni di lontananza dalla terra della sua famiglia, con un divorzio alle spalle e una relazione tossica in corso, delusa dalle prospettive di carriera che le offrono il teatro e la televisione in Inghilterra, Sonia vola ad Haifa per far visita alla sorella maggiorenne Anin. Nate entrambe a Londra da genitori palestinesi, Anin si è costruita una vita in Israele insegnando all'Università di Tel Aviv, mentre Sonia è sempre rimasta nella capitale inglese per concentrarsi sul suo lavoro di attrice. Appena arrivata, Sonia conosce Mariam, una carismatica regista locale, e sia pur malvolentieri si unisce alla sua compagnia, che interpreterà l'Amleto in Cisgiordania. Ben presto la donna si ritrova a provare le battute di Gertrude e Ofelia con un collettivo pressoché amatoriale, tutto al maschile, ma anche a riflettere sulla difficoltà e l'importanza di portare Shakespeare al di là del muro, sperimentando sulla propria pelle le conseguenze dell'occupazione israeliana. Le estati della sua infanzia ad Haifa sono un ricordo sbiadito, ma tra le macerie, attraverso l'impegno condiviso per combattere la barbarie, Sonia scopre l'opportunità di trovare una nuova sé nella casa ancestrale dei propri avi. Di Isabella Ahmad, Entra il fantasma, Edizioni Marsilio.
3: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
4: Of rhythm and dance with me.
5: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da Prezioso. Ciao a tutti!

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 31 minuti.
1: L'alta pressione subtropicale avanza ulteriormente sul nostro paese, temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud con presenza al massimo di poche nubi sparse a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Radio Studio X, la musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute!

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Secondo Mercatino, scambio radioamatoriale, edizione outdoor. Presso circolo aziendale Itachi Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13. Parcheggio e punto di ristoro. Info 3477-102537. In caso di pioggia, l'evento sarà annullato.
0: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: A Radio Studio X sono le ore 8 e 3 minuti.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Prato Ovest e Firenze Peretola in direzione Firenze. Code per traffico intenso anche in A12 in uscita a Stagno Nord in direzione Genova. Passiamo adesso sulla Fipili, dove ancora a causa del traffico intenso si segnalano code a tratti tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Città di Firenze proseguono i lavori della sede tranviaria della nuova linea Libertà Bagno a Ripoli in Viale Europa. Per problemi legati al maltempo, le lavorazioni proseguiranno fino al 2 giugno con la chiusura di via Cimitero del Pino da Piazza Rodolico e di via Grecia da via Cimitero del Pino a fine strada. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
5: Stai ascoltando Radio Studio X,

essere dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJs Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: L'alta pressione subtropicale avanza ulteriormente sul nostro paese. Temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Pronti? Azione!
8: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
7: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
7: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Chiudi gli occhi, che note sono?
11: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
12: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
13: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
12: Un thriller emozionante.
14: Scordatelo, ho chiuso.
12: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
15: Apri la cassaforte.
16: Io sono solo un accordatore.
12: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato? Trailers in FM.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!
1: Dance Rotation.
2: Allora, ciao ragazzi, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento marchiato Dance Rotation, siamo al DJ Clever qua su Radio Studio X.

ballato in discoteca dagli anni 70, 80 e 90 qua su Radio Studio X. E come dice il mio socio, metti il segno, metti la X.

0: volte, tutte le volte che comincio a divertirmi, il tempo a mia disposizione finisce. E purtroppo vi devo salutare, vi do appuntamento alla prossima qua su Radio Studio X col DJ Clever con Dance Rotation. Ciao a tutti, fate i bravi. Ciao ciao.
1: Dance Rotation. Con
2: DJ Clever,
3: il più bel DJ del mondo.
4: Simply Clever.
5: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
6: Secondo Mercatino, scambio radioamatoriale, edizione outdoor. Presso circolo aziendale Itachi Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13. Parcheggio e punto di ristoro. Info 3477-102537. In caso di pioggia, l'evento sarà annullato.
5: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
7: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
8: Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Pistoia e Firenze Peretola in direzione Firenze. Code a causa del traffico intenso anche in A12, precisamente in uscita a Stagno Nord in direzione Genova. Passiamo sulla Fipili, anche qui a causa del traffico intenso, code in uscita a Santa Croce sull'Arno in direzione Mare e code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Città di Firenze proseguono i lavori della sede tranviaria della nuova linea Libertà Bagno a Ripoli in Viale Europa. Per problemi legati al maltempo, le lavorazioni proseguiranno fino al 2 giugno con la chiusura di via Cimitero del Pino da Piazza Rodolico e di via Grecia da via Cimitero del Pino a fine strada. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
9: Due minuti, un libro.
10: A volte ci vuole una scena, un palco, persino un testo scritto secoli fa per capire chi si è davvero. Benvenuti, sono Gianluca Melilli, questa è Due Minuti un Libro, ogni giorno qui in radio. E oggi entriamo in un territorio in cui sappiamo che l'arte è specchio, ma il riflesso che rimanda non è sempre quello che ci aspettavamo. Perché certi ritorni non sono viaggi nello spazio, ma scavi in profondità verso strati di sé che credevamo sepolti. Se anche tu scrivi libri in cui l'identità si frantuma e si ricompone attraverso la cultura, la memoria, l'appartenenza, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo un romanzo toccante, lucido e tragicamente attuale che indaga sulla forza dei legami, dell'identità e dell'arte, restituendo un ritratto inedito della vita quotidiana in Palestina. A scriverlo è Isabel Ahmad, il libro si chiama Entra il fantasma. E questa è la storia. Dopo anni di lontananza dalla terra della sua famiglia, con un divorzio alle spalle e una relazione tossica in corso, delusa dalle prospettive di carriera che le offrono il teatro e la televisione in Inghilterra, Sonia vola ad Haifa per far visita alla sorella maggiorenne Anin. Nate entrambe a Londra da genitori palestinesi, Anin si è costruita una vita in Israele insegnando all'Università di Tel Aviv, mentre Sonia è sempre rimasta nella capitale inglese per concentrarsi sul suo lavoro di attrice. Appena arrivata, Sonia conosce Mariam, una carismatica regista locale, e sia pur malvolentieri si unisce alla sua compagnia, che interpreterà l'Amleto in Cisgiordania. Ben presto la donna si ritrova a provare le battute di Gertrude e Ofelia con un collettivo pressoché amatoriale, tutto al maschile, ma anche a riflettere sulla difficoltà e l'importanza di portare Shakespeare al di là del muro, sperimentando sulla propria pelle le conseguenze dell'occupazione israeliana. Le estati della sua infanzia ad Haifa sono un ricordo sbiadito. Ma tra le macerie, attraverso l'impegno condiviso per combattere la barbarie, Sonia scopre l'opportunità di trovare una nuova sé nella casa ancestrale dei propri avi. Di Isabella a Mad entra il fantasma. Edizioni Marsilio.
1: A Radio Studio X sono le ore 9 e 37 minuti. Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Buongiorno da Sabrina da Radio Studio X e benvenuti all'ascolto del Buongiorno e Musica, che anche oggi prevede un viaggio a ritroso nel tempo. E arriviamo al 1985, sì, abbiamo già ripercorso gli anni 70, siamo a metà degli anni 80 e parliamo quindi degli avvenimenti accaduti in quest'anno. I film usciti nelle sale cinematografiche, le canzoni di maggior successo, però diciamo che a livello di avvenimenti interessanti il 1985 è un po' scarso. Eh sì, gli anni 70, fine anni 70, inizio anni 80 sono stati molto più interessanti. Ma come disse il saggio, non so se era un saggio o meno, comunque è interessante questo modo di dire, me ne farò una ragione. E cominciamo il Buongiorno in Musica con We Are The World, un brano scritto da Michael Jackson e Lionel Richie, che vide la partecipazione di decine di artisti, da Bob Dylan, Tina Turner, Bruce Springsteen, Stevie Wonder, eccetera, eccetera, eccetera, riuniti sotto il nome di USA for Africa, un singolo che fu un enorme successo, che ha venduto oltre 20 milioni di copie, vinse 4 Grammy e il progetto fruttò più di 80 milioni di dollari. Oggi sarebbero stati 222 milioni destinati a aiuti umanitari, più esattamente fondi raccolti per combattere la terribile carestia in atto in quegli anni in Etiopia. E allora mandiamo in onda We Are The World.

Chissà se poi tutti questi cantanti che hanno aderito a questo progetto hanno devoluto veramente in beneficenza le loro royalties, o meglio i loro diritti d'autore, perché c'è stato nel passato un altro concerto a scopo benefico, di cui adesso non ricordo esattamente quale fosse, che alcuni cantanti hanno partecipato, sì, però poi non hanno dato il becco di un quattrino. E tutto dipende naturalmente dagli accordi presi in precedenza, ma questo a noi non interessa, non vogliamo approfondire questo argomento e continuiamo con il nostro Buongiorno e Musica, con una canzone di Elton John dal titolo Nikita. Nikita è un nome russo maschile, e lui, Elton John, era consapevole che fosse maschile, però ha pensato ad una storia d'amore fra una donna e una guardia di frontiera al muro di Berlino, quando ancora c'era la divisione fra Berlino Est e Berlino Ovest, quindi la storia di un amore impossibile.

Facciamo sfumare Nikita e parliamo di videogiochi. Gli appassionati sanno già forse a cosa mi riferisco, perché il 1985 nasce Super Mario Bros, o meglio esce Super Mario Bros, l'iconico idraulico simbolo del videogioco Nintendo. Ma perché si chiama Mario? In omaggio a Mario Arnoldo Segale, o Segale, non lo so come si pronuncia, fatto sta che era un imprenditore, o è, non lo so se è ancora in vita, idolo americano che decise di affittare a Washington DC alla Nintendo un deposito da utilizzare come quartier generale americano. All'epoca la Nintendo però aveva in progetto un gioco chiamato Donkey Kong, con protagonista un omino chiamato Jumpman, che si rivelò talmente costoso questo progetto da non consentire alla Nintendo di pagare l'affitto, cosa che però poi avvenne. E per ringraziare Segale, o Segale, della pazienza e della fiducia, la Nintendo decise di ribattezzare Jumpman in Mario. Ecco svelato il mistero del nome Mario, protagonista di questo videogioco. Prossima canzone, andiamo avanti con i Modern Talking e You're My Heart, You're My Soul.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: E con la storia di Mario abbiamo scoperto anche il motivo per il quale questo gioco si chiama così. Parliamo adesso di fast food che si trovano ad ogni angolo, ma qualche anno fa, qualche decennio fa, non era così, anzi erano delle novità. Il primo McDonald's sbarcato in Italia arrivò proprio nel 1985, dove? A Bolzano, che però chiuse i battenti dopo 14 anni. Forse gli altoatesini preferivano mangiare i canederli, non lo so, o i salsicciotti, però chiaramente adesso a Bolzano ci sono altri McDonald's. Io stavo parlando appunto del primo, che ebbe vita piuttosto breve. Ma cambiamo argomento, anzi andiamo avanti con la musica e con Eros Ramazzotti e Una storia importante.

a questo colosso di fare una cosa del genere? Beh, per cambiare un po', probabilmente. E questa idea fu ispirata praticamente da quei baristi americani che negli anni 40 e 50 aggiungevano alla Coca-Cola, alla Spin, appunto, lo sciroppo alla ciliegia. Mi sembra di averla assaggiata, sì, la Coca-Cola alla ciliegia, però non ne ho osservato un bel ricordo, forse troppo dolce. Ma le avventure della Coca-Cola non finiscono qui, no. Ne riparleremo subito dopo aver ascoltato una canzone melodica di Paul Young intitolata Every Time You Go Away.

Parliamo di guerre, ma guerre commerciali, e sempre riferendosi a questo colosso, la Coca-Cola. Beh, dopo aver introdotto, lanciato la Coca-Cola alla ciliegia, pensarono bene di lanciare la New Coke, una variante della Coca-Cola classica con una formula più dolce per contrastare la Pepsi Cola, che stava guadagnando terreno e insomma faceva le scarpe alla Coca-Cola. Avrà avuto successo questa nuova formula? Lo sapremo subito dopo aver ascoltato Sherry Sherry.

Chi lascia la strada vecchia per la nuova sa quel che lascia ma non sa quel che trova. È un proverbio probabilmente non noto ai responsabili marketing della Coca-Cola, perché dopo pochi mesi questa New Coke, questa nuova Coca-Cola dal gusto dolce, non ebbe un grande successo, si rivelò un totale fallimento. Il pubblico non reagì bene e ci furono lettere di protesta, boicottaggi, insomma l'azienda fu costretta a fare marcia indietro e a meno di 3 mesi dal lancio fu annunciato il ritorno della formula originale sotto il nome di Coca-Cola Classic. E terminano qui le avventure della Coca-Cola, proseguiremo con altre notizie e ora è la volta di Brian Ferry e Slave to Love.

0: Fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: Parliamo di un altro colosso, ma non di bibite, bensì dell'informatica, e cioè Microsoft, che nel novembre 1985 rilasciò Windows 1.0, il primo sistema operativo della serie Windows, che oggi è arrivato a Windows 11. Un sistema che prometteva di cambiare per sempre il rapporto con il personal computer grazie ad un ambiente grafico semplice da usare. Infatti oggi è un po' alla portata di tutti, mentre prima era appannaggio solo di pochi esperti. Proseguiamo con la nostra scaletta e parliamo di un cantante messicano che partecipò al Festival Sanremo, aveva appena 14 anni, che con la sua canzone si classificò al secondo posto nella categoria Big. Di chi sto parlando? Sto parlando di Luis Miguel Gallego Basteri, uno degli artisti di maggior successo in America Latina, che viene soprannominato addirittura El Sol de México. E allora ascoltiamo Luis Miguel e Noi ragazzi di oggi.

Oltre a Sanremo, però, che quell'anno fu vinto da I Ricchi e Poveri, che avremo occasione di ascoltare nel medley che andrà in onda tra poco, c'era un'altra manifestazione canora, si chiamava Festival Bar, e quell'anno la vinsero i Righeira con L'estate sta finendo.

E adesso è la volta del medley, cioè quella composizione musicale costituita da parti di alcune canzoni del 1985. Tra cui ci sarà anche la canzone vincitrice del Festival Sanremo, che era Se mi innamoro di ricchi e poveri. Poi ascolteremo a Lady Anoxa, Tu dimmi un cuore ce l'hai Marco Armani, gli Eurythmics con There Must Be an Angel, Madonna e Stevie Wonder. Ma ci sarà anche un pezzo di una canzone di Dionne Warwick intitolata That's What Friends Are For, che era un brano però inizialmente registrato da Rod Stewart per la colonna sonora del film Night Shift, Turno di notte. Però questa canzone è stata conosciuta principalmente nella versione cover di Dionne Warwick, che con il nome Dionne Warwick and Friends fu creata una collaborazione fra cantanti Elton John, Gladys Knight, Stevie Wonder, pubblicata nel 1985, i cui proventi poi furono interamente devoluti ad una fondazione statunitense per la ricerca sull'AIDS. E fatto questo lunghissimo discorso, ascoltiamo il medley.

That's What Friends Are For. Avevo detto prima che la canzone originale era di Rod Stewart, utilizzata come colonna sonora del film Night Shift, turno di notte. E guarda caso abbiamo in scaletta una canzone dei Commodores che si intitola appunto Night Shift, però non credo che abbia niente a che fare con tutto questo discorso. Nel frattempo verifico, intanto ascoltiamola.

No, era una semplice e pura coincidenza, non ha niente a che vedere con il film omonimo. Ma adesso passiamo invece ad elencare i film usciti nel 1985, La mia Africa, Il colore viola, Rambo 2, La vendetta, Witness, Il testimone, Cocoon, Ritorno al futuro, e per quanto riguarda invece i film italiani, Tutta colpa del paradiso, per non parlare di Cine Panettoni, eccetera eccetera, che non voglio neanche nominare, Joan Lui con Adriano Celentano, Miranda e altri che non oso nominare. Ma proseguiamo con la nostra scaletta musicale.

Altro tormentone del genere italo disco, dopo i Righeira naturalmente, Baltimora, un gruppo misto, perché il cantante era di origine irlandese, che non sapeva cantare perché lui faceva tutt'altra cosa, però l'hanno ingaggiato per il suo aspetto un po' così, diciamo, interessante, che poteva aver successo, però cantava in playback. Sì, queste sono le voci che circolavano all'epoca. Pettegolezzi, voci maligne che circolano in certi ambienti, però non è detto che non siano vere. Sì, ci sono tantissimi cantanti che si esibiscono in playback e non sarà stato certo l'unico. Una canzone che però ha avuto un grande successo, che è stata utilizzata negli anni successivi anche come colonna sonora di alcuni film. Era Tarzan Boy. Ma adesso passiamo ai nati nel 1985, alcuni naturalmente, non tutti, ne faccio soltanto un brevissimo elenco, tra cui Lewis Hamilton, Riccardo Montolivo, il simpaticone di Cristiano Ronaldo, sì vabbè dai, ormai si è capito che a me non sta particolarmente simpatico, Tania Cagnotto, Keira Knightley, Lily Allen. Basta così, chiudiamo la lista, e con questa si chiude anche l'anno 1985, tra poco anche il Buongiorno in Musica, perché stiamo per mandare in onda l'ultima canzone in scaletta, che è di un gruppo statunitense dal nome francese. Io pensavo che avessero origini canadesi, ma The Barge, non so come si pronuncia, il fatto sta che cantavano Rhythm of the Night.

0: Siamo giunti al momento dei saluti. Abbiamo ripercorso nel corso del programma il 1985, gli avvenimenti, i fiocchi rosa, i fiocchi azzurri, le uscite nelle sale cinematografiche, insomma notizie che riguardavano appunto quest'anno. Ma il nostro viaggio non finisce qui, perché naturalmente continueremo. Abbiamo già iniziato dal 1970, abbiamo già ripercorso ben 15 anni di musica, di fatti, avvenimenti particolari. E quindi continueremo, sì, continueremo ancora nei prossimi Buongiorno in Musica. Per il momento passo ai saluti. Ringrazio per essere rimasti sintonizzati sulle frequenze di Radio Studio X. Volevo anche ricordare che potete scaricare l'applicazione della nostra emittente, che troverete sul nostro sito. Auguro a tutti una buona giornata e un buon ascolto con la programmazione musicale che seguirà subito dopo di me. Da Sabrina ciao e al prossimo Buongiorno in Musica.
1: L'alta pressione subtropicale avanza ulteriormente sul nostro paese. Temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 direttissima, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano 2 km di coda tra Firenzuola e Aglio in direzione Roma. Passiamo sulla Fipili, dove a causa del traffico intenso si segnalano code a tratti tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze invece, a causa di lavori, sono in vigore restringimenti di carreggiata con possibili rallentamenti in entrambe le direzioni tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano. Treni domenica 24 maggio per interventi infrastrutturali nell'area di Firenze e Cascine in orario 11:13, riprogrammazione del servizio per le linee Firenze-Pisa-Livorno, Firenze-Pisa Grosseto e Firenze-Empoli-Siena, il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
5: Due minuti, un libro.
6: A volte ci vuole una scena, un palco, persino un testo scritto secoli fa per capire chi si è davvero. Benvenuti, sono Gianluca Melilli, questa è Due Minuti Un Libro, ogni giorno qui in radio. E oggi entriamo in un territorio in cui sappiamo che l'arte è specchio, ma il riflesso che rimanda non è sempre quello che ci aspettavamo. Perché certi ritorni non sono viaggi nello spazio, ma scavi in profondità verso strati di sé che credevamo sepolti. Se anche tu scrivi libri in cui l'identità si frantuma e si ricompone attraverso la cultura, la memoria, l'appartenenza, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo un romanzo toccante, lucido e tragicamente attuale che indaga sulla forza dei legami, dell'identità e dell'arte, restituendo un ritratto inedito della vita quotidiana in Palestina. A scriverlo è Isabel Ahmad, il libro si chiama Entra il fantasma. E questa è la storia. Dopo anni di lontananza dalla terra della sua famiglia, con un divorzio alle spalle e una relazione tossica in corso, delusa dalle prospettive di carriera che le offrono il teatro e la televisione in Inghilterra, Sonia vola ad Haifa per far visita alla sorella maggiorenne Anin. Nate entrambe a Londra da genitori palestinesi, Anin si è costruita una vita in Israele insegnando all'Università di Tel Aviv, mentre Sonia è sempre rimasta nella capitale inglese per concentrarsi sul suo lavoro di attrice. Appena arrivata, Sonia conosce Mariam, una carismatica regista locale, e sia pur malvolentieri si unisce alla sua compagnia, che interpreterà l'Amleto in Cisgiordania. Ben presto la donna si ritrova a provare le battute di Gertrude e Ofelia con un collettivo pressoché amatoriale, tutto al maschile, ma anche a riflettere sulla difficoltà e l'importanza di portare Shakespeare al di là del muro, sperimentando sulla propria pelle le conseguenze dell'occupazione israeliana. Le estati della sua infanzia ad Haifa sono un ricordo sbiadito, ma tra le macerie, attraverso l'impegno condiviso per combattere la barbarie, Sonia scopre l'opportunità di trovare una nuova sé nella casa ancestrale dei propri avi. Di Isabella Ahmad entra il fantasma, edizioni Marsilio.
7: Secondo mercatino, scambio radiomatoriale, edizione outdoor, presso circolo aziendale Itaci Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13, parcheggio e punto di ristoro. Info 3477102537. In caso di pioggia, l'evento sarà annullato.
2: Fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
8: A Radio Studio X sono le ore 11 e 6 minuti.
9: Vuoi vedere un po' di azione?
10: Sì, certo.
11: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.
12: It's not a problem that I can't fix, because I can do it in the mix.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJs Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Secondo Mercatino, scambio radioamatoriale, edizione outdoor. Presso Circolo Aziendale Itachi Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13. Parcheggio e punto di ristoro. Info 3477-102537. In caso di pioggia, l'evento sarà annullato.
0: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: A Radio Studio X sono le ore 12 e 4 minuti.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. In A12 invece possibili disagi per un incidente avvenuto al chilometro 119.300 tra Versilia e Massa in direzione Genova. Passiamo sulla Fipili, dove ancora a causa del traffico intenso si segnalano rallentamenti tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Treni domenica 24 maggio per interventi infrastrutturali nell'area di Firenze e Cascine in orario 11.13, riprogrammazione del servizio per le linee Firenze-Pisa-Livorno, Firenze-Pisa-Grosseto e Firenze-Empoli-Siena, il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
5: Due minuti, un libro.
6: A volte ci vuole una scena, un palco, persino un testo scritto secoli fa per capire chi si è davvero. Benvenuti, sono Gianluca Melilli, questa è Due Minuti Un Libro, ogni giorno qui in radio. E oggi entriamo in un territorio in cui sappiamo che l'arte è specchio, ma il riflesso che rimanda non è sempre quello che ci aspettavamo. Perché certi ritorni non sono viaggi nello spazio, ma scavi in profondità verso strati di sé che credevamo sepolti. Se anche tu scrivi libri in cui l'identità si frantuma e si ricompone attraverso la cultura, la memoria, l'appartenenza, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo un romanzo toccante, lucido e tragicamente attuale che indaga sulla forza dei legami, dell'identità e dell'arte, restituendo un ritratto inedito della vita quotidiana in Palestina. A scriverlo è Isabel Ahmad, il libro si chiama Entra il fantasma. E questa è la storia. Dopo anni di lontananza dalla terra della sua famiglia, con un divorzio alle spalle e una relazione tossica in corso, delusa dalle prospettive di carriera che le offrono il teatro e la televisione in Inghilterra, Sonia vola ad Haifa per far visita alla sorella maggiorenne Anin. Nate entrambe a Londra da genitori palestinesi, Anin si è costruita una vita in Israele insegnando all'Università di Tel Aviv, mentre Sonia è sempre rimasta nella capitale inglese per concentrarsi sul suo lavoro di attrice. Appena arrivata, Sonia conosce Mariam, una carismatica regista locale, e sia pur malvolentieri si unisce alla sua compagnia, che interpreterà l'Amleto in Cisgiordania. Ben presto la donna si ritrova a provare le battute di Gertrude e Ofelia con un collettivo pressoché amatoriale, tutto al maschile, ma anche a riflettere sulla difficoltà e l'importanza di portare Shakespeare al di là del muro, sperimentando sulla propria pelle le conseguenze dell'occupazione israeliana. Le estati della sua infanzia ad Haifa sono un ricordo sbiadito. Ma tra le macerie, attraverso l'impegno condiviso per combattere la barbarie, Sonia scopre l'opportunità di trovare una nuova sé nella casa ancestrale dei propri avi. Di Isabella Ahmad, Entra il fantasma, edizioni Marsilio.
7: Radio Studio X.
8: Dai, Rit!

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
2: Secondo Mercatino, scambio radioamatoriale, edizione outdoor. Presso circolo aziendale Itachi Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13. Parcheggio e punto di ristoro. Info 3477-102537. In caso di pioggia, l'evento sarà annullato.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
3: A Radio Studio X sono le ore 13 e 59 minuti.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sempre in direzione Bologna, rallentamenti per una perdita di carico sulla direttissima tra Aglio e Badia. Sempre sulla direttissima, stanotte in orario 21.06 sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la 1 panoramica in località La Quercia e località Aglio in direzione Roma. Il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
6: Un saluto a Radio Studio X, la radio di sola musica dance. Io sono Melody Castellari, in arte anche Dear Talk to Me, cause I, baby. Oh, Lady Violet. Inside turning to outside, this feeling you can't hide, is touching a highlight in your eyes. Un bacio grande, ciao ciao.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in the
2: mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con

0: wheels of rhythm and dance with me.
1: Ciao a tutti da DJ Leo Dance e benvenuti dentro una nuova puntata di 90s Dance Machine, il programma che vi porta nell'energia, nei suoni e nei ricordi della dance anni 90. Oggi entriamo in una vera notte da compilation, quelle compilation che negli anni 90 giravano ovunque, in macchina, in casa, nei negozi di dischi, nelle feste tra amici, nelle prime serate in discoteca. Bastava leggere la copertina, vedere quei colori accesi, quei titoli messi in fila e già sentivi partire il viaggio. In questa puntata attraverseremo hit immediate, groove da club, dischi da console, voci riconoscibili e un finale bello carico come quando la pista non vuole ancora fermarsi. Alzate il volume e lasciatevi portare dentro la macchina del tempo. Questa è 90s Dance Machine in onda su Radio Studio X. Alla console e al microfono DJ Leo Dance.

Partiamo con la macchina del tempo e lo facciamo con una sequenza pensata per accendere subito la memoria. Questa è la dance che negli anni 90 trovavi ovunque, sulle compilation più vendute, nelle cassette registrate dalla radio, nelle feste scolastiche, nei locali e nelle autoradio del sabato sera. Sono dischi diretti, immediati, capaci di riportarti in un attimo dentro un'immagine precisa. Una copertina colorata, uno stereo acceso, una pista che si riempie, un amico che dice «questa alzala». Prima sequenza, primo viaggio, si parte dentro 90s Dance Machine.

0: Ecco qua, questa era la nostra prima corsa dentro la memoria. Abbiamo aperto con quel tipo di dance che non ha bisogno di spiegazioni. Parte il ritmo, arriva la melodia, entra il ricordo. È la parte più immediata degli anni 90, quella che ancora oggi funziona perché parla direttamente a chi quei suoni li ha vissuti davvero. Ma una compilation non era fatta solo di da cantare, aveva anche quei momenti più club, più groove, più profondi. Ed è proprio lì che andiamo adesso, dentro il suono.
1: Radio Studio X. Radio Studio X.
0: Adesso entriamo nella rubrica Dentro il suono. Qui ascoltiamo la dance anni 90 con un orecchio diverso, non soltanto il ritornello, ma il groove, il piano, la cassa, il basso, il modo in cui il brano si costruisce e ti prende senza forzare. Negli anni 90 c'era una parte molto elegante della pista, più house, più club, più morbida, ma potentissima. Era musica che non doveva correre per forza, perché aveva il movimento giusto dentro. Questa sequenza è dedicata a quel lato, il corpo che segue il ritmo, la testa che riconosce il suono, il DJ che sente dove il mix può respirare.

0: Questo era il lato più groove della nostra notte in compilation. Una parte che racconta quanto fosse ricca la dance anni 90, non solo energia immediata, ma anche costruzione, atmosfera, eleganza e anima da club. Quando ascolti questi dischi da DJ senti subito che non sono pensati solo per essere cantati, sono pensati per essere portati in pista, per respirare nelle versioni più lunghe, per creare passaggio, movimento, tensione. Se vi siete appena sintonizzati, ben trovati da DJ Lo Dance, siete su Radio Studio X e state ascoltando 90s Dance Machine, il viaggio nei suoni, nei ricordi e nell'energia della dance anni 90. E adesso entriamo nella parte dove il disco diventa strumento, la zona DJ.
1: Radio Studio X. Radio Studio X.
0: Eccoci dentro la zona DJ. Questa è la parte in cui il programma guarda la musica dal lato della console. Non conta solo il brano famoso, conta come entra, come cresce, dove respira, dove puoi agganciarlo al disco precedente. Negli anni 90 le versioni da club avevano un ruolo fondamentale. Intro più lunghe, break più generosi, ripartenze più forti. Erano strumenti veri per costruire la pista. Qui si sente il piacere del mix, il lavoro sul pitch, la mano sul vinile, l'attenzione al momento giusto. Questa è la zona in cui la compilation diventa serata. It's gonna

0: Questa era una sequenza da console, di quelle che ti fanno capire quanto il DJ set sia diverso dal semplice ascolto. Il disco in radio arriva subito, il disco in pista invece si apre, cresce, ti lascia spazio, ti permette di costruire, ed è lì che nasce la magia del mix, quando due brani si parlano e per qualche battuta diventano una cosa sola. Adesso cambiamo ancora prospettiva, dopo la console andiamo verso le voci, le identità e quei dettagli che hanno reso riconoscibile un intero decennio.
1: Radio Studio X, Radio Studio X.
0: Siamo arrivati a Voci, Storie e Misteri. La Dance anni 90 è stata piena di progetti, personaggi, voci e identità costruite in studio. A volte ricordavamo il nome del gruppo, altre volte solo il ritornello, ma il segno rimaneva fortissimo. In questa sequenza ascoltiamo la parte più riconoscibile e narrativa, le voci che diventano memoria, i ritornelli che restano addosso, le produzioni che trasformano un brano dance in qualcosa di personale. Perché la pista non era fatta solo di cassa, era fatta anche di facce, colori, storie e misteri.

0: Questa sequenza ci ha riportato dentro una delle grandi forze della dance anni 90, l'identità. Ogni disco aveva un colore preciso, a volte era una voce, a volte un giro melodico, a volte un'immagine, a volte semplicemente un'atmosfera. E quando arriva il momento giusto, quel disco diventa parte della vita di chi lo ascoltava. Se vi siete collegati solo adesso, benvenuti su Radio Studio X. Io sono DJ Lo Dance e questa è 90s Dance Machine. Hit, ricordi, vinili, versioni speciali e cultura dance anni 90. Adesso siamo pronti per l'ultimo giro in pista.
1: Radio Studio X. Radio Studio X.
0: Siamo al finale dance floor. Qui la puntata cambia passo e si prepara la chiusura con energia alta. È il momento in cui la pista chiede ancora un disco, ancora una cassa, ancora un ritornello da cantare. Negli anni 90 il finale di una serata aveva un sapore particolare. Magari eri stanco, magari avevi ballato per ore, ma quando arrivava il pezzo giusto trovavi ancora forza. Questa sequenza è pensata per lasciare addosso energia, sorriso e voglia di continuare.

0: Questo era il nostro finale Dance Floor, una chiusura piena di ritmo, memoria e impatto. Ogni puntata di 90s Dance Machine è un po' come una compilation vissuta dal vivo. Parte dal ricordo, entra nel suono, passa dalla console, ritrova le voci e poi chiude con la pista accesa. Ma prima del saluto finale c'è ancora il nostro momento più personale, la dedica dance.
1: Radio Studio X. Radio Studio X.
0: E prima di salutarci arriva il momento della dedica dance. Oggi la dedica arriva da Martina, da Montecatini Terme, in provincia di Pistoia. Martina ci porta dentro un ricordo di domenica pomeriggio, quando non serviva un grande programma per sentirsi liberi. Bastava ritrovarsi con le amiche, salire in macchina, accendere lo stereo e lasciare che la musica decidesse l'umore della giornata. Lei racconta quelle compilation ascoltate dall'inizio alla fine, con i brani imparati a memoria e le copertine consumate a forza di passarle di mano in mano. Non era solo musica, era un modo per sentirsi parte di qualcosa, per immaginare la sera prima ancora che arrivasse. Questa dedica è per Martina, per le sue amiche di allora e per tutti quelli che hanno vissuto la dance anni 90 come una piccola promessa di libertà. Questa è la dedica dance di oggi.

E con questa dedica dance siamo arrivati alla fine della puntata. Grazie per essere stati con me dentro 90s Dance Machine, in questa notte ideale fatta di compilation, ricordi, groove, voci e pista. Io sono DJ Lo Dance, vi saluto dal Radio Studio X e vi do appuntamento alla prossima puntata. La puntata finisce qui, ma la vibrazione dance continua.

0: un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao, ciao.
2: Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X. Ciao, un abbraccio.

ti piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Un saluto a Radio Studio X, la radio di sola musica dance. Io sono Melody Castellari, in arte anche Dear Talk to Me, cause baby. Oh, Lady Violet, inside turning to outside, this feeling you can't hide, is touching a highlight in your eyes. Un bacio grande, ciao ciao.
1: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Secondo Mercatino, scambio radioamatoriale, edizione outdoor. Presso Circolo Aziendale, Itaci Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13. Parcheggio e punto di ristoro. Info 3477 1025.

0: 537. In caso di pioggia, l'evento sarà annullato.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.
3: Radio Studio X sta per andare in onda. Mixing for you di Pierino V. Buon ascolto.
4: Radio Studio X, l'unica in AM stereo.

Il nostro passato si evolve nel futuro, dove la differenza è nella selezione. Da questo momento in console, DJ Pierino B.

0: Sing for You. Selezioni musicali 70-80-90 a cura di Pierino V. Buon ascolto.
1: Ed eccoci qua. Ancora una volta insieme su Radio Studio X. Le magiche frequenze di Radio Studio X le trovate su www.radiostudiox.it. Ci trovate su Garden. Ci trovate su TuneIn.

basta aprire il link su Facebook e ci potete ascoltare tranquillamente. Il martedì e il giovedì dalle 16.30 alle 17.30, come sempre, c'è il Mixing for You insieme a Pierino V. Vi ricorda che il sabato, tutti i sabati alle 18.30, sui canali social Mixcloud, Facebook, chi più ne ha più ne metta, c'è la direttina, ovvero Pierino V in live. Bene? Stasera si inizia con Deodato, Yumi Deodato con Never Kill Love.

larga somiglianza con String Rain. Oh yeah. Si chiama Bob James, The Streaming Feeling. Ancora per Mix It For You, Funky Soul. Molto, molto, molto, molto, molto pettinato, eh? Sì, mi piace, dai. Questo è da ascoltare

musica per le mie, per le vostre orecchie. Si chiamano First Love. It's a mystery. It's a mystery to me. Sempre Radio Studio X, le magiche frequenze.

Change, questo è Take You to Heaven. Oggi si va di Funky Soul 1718.

E allora ti piace Radio Studio X? Come dice lo jingle, spargi la voce. L'unica radio che permette questo tipo di musica.

It's a funky soul oggi al Mixi for You di Pierino V sulle magiche frequenze di AM Stereo di Radio Studio X. Ci trovate anche in FM, ci trovate anche in DAB e ci trovate anche su Garden e TuneIn. Ma cos'è questo? È Radio Studio X.

mi andava così, dalla serie torniamo alle origini, Stephanie Mills, Never Knew Love Like This Before.

dolce dolce ma molto funky. Questa è Stephanie Mills, you are my sunny love. So never knew love like this before. Mi piaceva così, anche per dare un po' di stop al ritmo incensante del funky. Arriva lui.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con

0: A Radio Studio X sono le ore 18, in punto.
1: Yo DJ!
2: DJ Master Mix.
3: Your DJ has only just begun.
4: DJ Master Mix presenta Your DJ su Radio Studio X.

0: Secondo Mercatino, scambio radioamatoriale, edizione outdoor, presso circolo aziendale Itaci Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13. Parcheggio e punto di ristoro. Info 3477 102537. In caso di pioggia, l'evento sarà annullato.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 verso Roma rallentamenti tra l'allacciamento con la 11 e Firenze Scandicci, code a tratti tra Firenze Sud e Incisa Reggello e 9 km di coda per incidente al chilometro 352 tra Valdarno e Arezzo. Verso Bologna code a tratti tra Firenze Impruneta e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A11 verso Pisa code tra Firenze Ovest e Prato Est. In direzione Firenze rallentamenti tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e code tra Sesto Fiorentino e Peretola. In Fipilì in direzione mare code a tratti tra Firenze Scandicci e la Strassigna con code in uscita alla Strassigna, code a tratti per incidente tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina, rallentamenti tra Navacchio e Cascina, code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze e in uscita a Cascina provenendo da Pisa, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci verso Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze code tra San Casciano in Val di Pesa e in Pruneta Gravenchianti in entrambe le direzioni. Ed è tutto, buon viaggio.
1: Due minuti, un libro.
2: A volte ci vuole una scena, un palco, persino un testo scritto secoli fa per capire chi si è davvero. Benvenuti, sono Gianluca Melilli, questa è Due Minuti Un Libro, ogni giorno qui in radio. E oggi entriamo in un territorio in cui sappiamo che l'arte è specchio, ma il riflesso che rimanda non è sempre quello che ci aspettavamo. Perché certi ritorni non sono viaggi nello spazio, ma scavi in profondità verso strati di sé che credevamo sepolti. Se anche tu scrivi libri in cui l'identità si frantuma e si ricompone attraverso la cultura, la memoria, l'appartenenza, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo un romanzo toccante, lucido e tragicamente attuale che indaga sulla forza dei legami, dell'identità e dell'arte, restituendo un ritratto inedito della vita quotidiana in Palestina. A scriverlo è Isabel Ahmad, il libro si chiama Entra il fantasma. E questa è la storia. Dopo anni di lontananza dalla terra della sua famiglia, con un divorzio alle spalle e una relazione tossica in corso, delusa dalle prospettive di carriera che le offrono il teatro e la televisione in Inghilterra, Sonia vola ad Haifa per far visita alla sorella maggiorenne Anin. Nate entrambe a Londra da genitori palestinesi, Anin si è costruita una vita in Israele insegnando all'Università di Tel Aviv, mentre Sonia è sempre rimasta nella capitale inglese per concentrarsi sul suo lavoro di attrice. Appena arrivata, Sonia conosce Mariam, una carismatica regista locale, e sia pur malvolentieri si unisce alla sua compagnia, che interpreterà l'Amleto in Cisgiordania. Ben presto la donna si ritrova a provare le battute di Gertrude e Ofelia con un collettivo pressoché amatoriale, tutto al maschile, ma anche a riflettere sulla difficoltà e l'importanza di portare Shakespeare al di là del muro, sperimentando sulla propria pelle le conseguenze dell'occupazione israeliana. Le estati della sua infanzia ad Haifa sono un ricordo sbiadito, ma tra le macerie, attraverso l'impegno condiviso per combattere la barbarie, Sonia scopre l'opportunità di trovare una nuova sé nella casa ancestrale dei propri avi. Di Isabella Ahmad, Entra il fantasma, Edizioni Marsilio. Radio Studio.

0: A Radio Studio X sono le ore 19 e un minuto.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve...
2: Lords of the Funk, una rassegna di musica funky curata da Andrea Pervan. B&O DJ Studio. Dynamite. 60 minuti di funky su... Radio, studio, X.

francese. Il loro maggior successo fu creato come colonna sonora di un film e dura 14 minuti. In USA fu fatto uscire sotto etichetta di prestigio, la Prelude Records. Tutto il mondo lo battezza come uno dei migliori brani afro. Potente, noi ce ne facciamo un 7 minuti buoni. Disco Circus.

Edwin Birdsong, tastierista di Los Angeles, effettivamente a livello personale non è che abbia avuto poi un grandissimo successo, però la sua musica, anche nell'ambito

Bottle Baby per realizzare l'immortale Harder, Faster, Better, Stronger e, come sappiamo, anche Rapper, Dapper, Snapper è stata ampiamente riutilizzata in seguito. Questa è forse una delle sue più normali. Goldmine!

dal terzo LP dei Radio, Two Places at the Same Time, che da lì in poi diventeranno Ray Parker Jr. and Radio, e con la collaborazione di Herbie Hancock, Everybody, Everybody Makes Mistake.

E pare proprio che Mick Jones, il leader, in giro per negozi di dischi a New York, rimase molto colpito dal successo dei Grandmaster Flash e della Sugar Hill Gang, tanto che ebbe a far notare come questi gruppi stessero cambiando per sempre il modo di fare musica, e a loro si è ispirato per questo incredibile brano.

altra magia del DJ. Che bellezza! The Armada Orchestra, ovvero 37 membri della London

0: strumentale dei Can Fan Shan. Cliché. Studio X.
1: Variante di valico è Calenzaro. Un incidente segnalato anche in A11 al chilometro 10 nel tratto compreso tra Prato Ovest e Prato Est in direzione di Firenze. Rallentamenti anche sulla Fipili tra lo svincolo di Empoli e Santa Croce sull'Arno. Per quanto riguarda i treni, la circolazione sulla linea Firenze-Borgo-San Lorenzo-Via Baglia resta compromessa con ritardi e cancellazioni. Infine sulla linea Siena-Grosseto, il regionale 19-127 viaggia al momento con 28 minuti di ritardo. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buona serata.
2: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Pronti? Azione!
9: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
8: Qual è il piano?
10: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
9: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
8: Non conosco avventurieri migliori.
9: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto del

0: alla marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Avete ascoltato? Trailer Scene FM.
9: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission. Ciao a tutti, un abbraccio, ciao, ciao.
10: A partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18, 3 DJ Skins su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: Salve a tutti, sono Sandy Barton from Ibiza, saluti a Radio Studio X. Ciao ciao.
1: In collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: A Radio Studio X sono le ore 21, in punto.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
2: Secondo Mercatino, scambio radioamatoriale, edizione outdoor. Presso Circolo Aziendale Itachi Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13. Parcheggio e punto di ristoro. Info 3477-102537. In caso di pioggia, l'evento sarà annullato.
3: Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.
4: X House, un programma dedicato alla migliore house music, mixata dai migliori DJ. Ogni giovedì alle ore

un programma dedicato alla migliore house music, mixata dai migliori DJ. Ogni giovedì alle ore 21 su Radio Studio X, questa settimana con Matteo Mattei, Matteo Mattei.

0: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
11: Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato? Trailers in FM.
14: Stai ascoltando Radio Studio X.

0: Ciao, sono Whisky. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.
1: A Radio Studio X sono le ore 22 e 2 minuti.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: A Radio Studio X sono le ore 23 e 2 minuti.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music. The Party. The Party. The Party. The History of Dance Music 70 e 80. In studio, Roberto Tintori.

un ottimo successo Made in Germany, con Gilla, Ben Michet Min. Fu veramente un grande hit nel 1978 per questa cantante, Gilla, di origini austriache, nata nel 1950, e che ebbe un ottimo successo proprio tra il 1978 e il 1979. Faceva parte, vogliamo ricordarlo, della scuderia di Frank Farian, questo produttore che tra le altre cose si deve a lui il grande successo dei Boney M. Originariamente nel 1974 fece cantare a Gilla una cover di un pezzo di Marcella Bella, Nessuno Mai, ma non ebbe successo. Curiosamente lo stesso Frank Farian poi fece cantare questa canzone qui anche ai Boney M. Probabilmente gli piaceva particolarmente, insomma. Comunque Lady Marmalade fu un'altra cover di Gilla, non ebbe grandissimo successo, ma in qualche maniera la fece introdurre così nel giro delle radio e compagnia bella. Poi naturalmente esplose con Help Help Help nel 1976. Adesso andiamo avanti con Giorgio Moroder, Aero Chris, questa è Love Now Hard Later.

bravo il nostro Giorgio Moroder, che sta avendo una nuova giovinezza in qualche maniera, alla sua età, che insomma non è proprio giovanissimo lui. Giorgio Moroder sta facendo dei concerti in qualità di DJ, addirittura con un successo strepitoso. È veramente una cosa incredibile questo Giorgio Moroder. A distanza di anni è uscito anche un suo album dopo moltissimo tempo e ancora si dà veramente alla grande per quanto riguarda naturalmente il mondo della musica. Giovanni Giorgio Moroder, questo il vero nome di questo grandissimo artista. Lui nato nel 1940, insomma già un po' di annetti, e nonostante tutto va alla grande. Al suo attivo 22 album tra il 1969 e quello ultimo del 2015 dal titolo Déjà Vu. Notate che l'ultimo suo album risaliva al 1990, quindi c'è stato veramente tantissimi anni di silenzio, 25 anni, mica male discorso. Adesso si prosegue con Gonzales, questo è uno dei pezzi più veramente scatenati di tutta la storia della musica, eh? Have a Stop Dancing, Gonzales, siamo nel 1979, la versione che ci ascoltiamo ovviamente è quella Disco Mix.

favoloso anche il drum break per quanto riguardava questa formazione, che molti potrebbero pensare di origine statunitense, in realtà loro erano un gruppo inglese, uno dei pochi gruppi inglesi, visto che bisogna dire che questo genere musicale in Inghilterra non ha mai particolarmente attecchito. E però nonostante ciò diversi gruppi molto interessanti sono venuti proprio da quella terra, non solamente i Gonzales, ma vedi O Chocolate, The Delegation, sono tutti gruppi inglesi. Si erano formati nel 1973 e sono andati avanti piuttosto bene fino al 1986, quando si sono sciolti praticamente. Nel contempo loro hanno realizzato 5 album tra il 1974 e il 1980.

Romanelli vennero alla luce nel 1977 con il famosissimo disco hit dal titolo Magic Fly, e seguendo quell'onda di musica elettronica Cosmic Disco, nel 1978 propose un altro album molto carino anche a livello fisico, perché il vinile era di colore blu, dal titolo Just Blue, e ci ascoltiamo proprio la canzone che dà il titolo a questo LP.

ti piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station.

un grandissimo personaggio. Ci stiamo riferendo a Mr. George Duke. Lui nacque nel 1946 in California e poi è morto nel 2013. Tratto cugino di un altro artista, Diane Reeve, lui comunque decisamente molto più conosciuto, visto che ha fatto delle collaborazioni con tantissimi artisti, solo per citarne alcuni: Frank Zappa, Stanley Clarke, Billy Cobham, Dennis Williams, e poi chi ne ha più ne metta, insomma, Anita Baker, Regina Bell, mamma mia, tantissimi veramente. Un grandissimo artista specializzato in musica soul, jazz, ma anche disco, nonché produttore, tastierista, compositore. Mamma mia, che bellezza. Dopo George Duke e questa Reach Out che funziona piuttosto bene nel 1983, rimaniamo più o meno in quel periodo con Wes Phillips. Questa è una produzione poco conosciuta dal titolo Such a Proper Face.

bella produzione per Larry Williams e questo personaggio Everton West Phillips, che realizzò una serie di singoli tutti negli anni 80, tra il 1983 e il 1987. Andiamo avanti, siamo circa a metà della nostra trasmissione. A questo punto, come già detto, abbiamo una produzione interessante per Pure Energy dal titolo Too Hot.

pezzo decisamente molto carino, questa Two Hat per questa formazione Pure Energy. Erano esattamente un trio dove trovavamo un certo Curtis Hudson, Lisa Stinfield e Raymond Hudson, credo che fossero dei fratelli. Tra l'altro c'è da dire che questi componenti del gruppo erano di supporto addirittura a una canzone che poi avrà tanto successo da parte di Madonna, Holiday. Ma pensa un pochino a te. Realizzarono pure un album nel 1980 e una serie di singoli, 12 per l'esattezza. Allora si prosegue, perché a questo punto, dopo diversi brani poco conosciuti, un disco che funzionò bene anche da noi qui in Italia sotto Prelude Records. Siamo nel 1980, maggio 1980, e Rod andava forte

eccolo Mr. Rod con Shake It Up, Do the Boogaloo. Sentiva, sembra quasi uno scioglilingua. Per quanto riguarda questo personaggio di nome Rock Nyangandomu o qualcosa di questo genere, un cognome quasi impronunciabile, sembra quasi greco. In realtà lui era un ragazzo di colore che realizzò un album unico nel 1980 e una serie di produzioni decisamente interessanti. Ma adesso è il caso di andare avanti con l'ultima produzione per questi anni 80, Touché, e questa è Just Like a Door, No.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance.

collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
8: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
10: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
11: Non conosco avventurieri migliori.
10: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
12: Chiudi gli occhi, che note sono?
13: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
14: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
15: Vuoi fare soldi veri?
16: Chiamami.
14: Un thriller emozionante.
16: Scordatelo, ho chiuso.
14: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
17: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
18: Io sono solo un accordatore.
14: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato? Trailers in F.

0: Fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: Ciao, sono Whisky. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.
2: Radio Studio X.
3: Dai ritmo ai tuoi.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Radio Studio X sono le ore 1, in punto.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
2: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, io sono Raf e in bocca al lupo, ciao.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.
3: Is that a problem? Yeah, I can't fix it, because I can do it. In the mix.